offrite. Causa su me la colgo reprimenda, tu non sei, o ci rivali.

tutto nel mondo è burda nuova. Come la burda nuova, come la burda nuova, come la burda nuova, come la burda nuova.